oltre a sanina e ci piace. Faccia mazza. Quando muoverà. Questa danza io. Tutto fuori.